0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Quando un evento fa la storia.
2: Cari ascoltatori, è il 15 settembre 2008 e lunedì mattina. A Manhattan, New York, è una giornata soleggiata, ma su Wall Street stanno per addensarsi nuvole nere. Un colosso finanziario con 158 anni di storia alle spalle è scosso da un debito pari a ben 613 miliardi di dollari. Oggi parleremo della notte più lunga della storia dell'economia e del famoso titolo Lehman Brothers è fallita. Cominciamo!

Innanzitutto bisogna capire che Lehman Brothers non era una catena di supermercati né una piccola banca locale, era una roccaforte finanziaria sopravvissuta alla guerra civile americana, alla Grande Depressione del 1929 e alle due guerre mondiali. Ma cosa è successo perché questa fortezza crollasse? Lehman Brothers ha perso quella gigantesca scommessa basata su mutui immobiliari inesigibili. In breve, hanno costruito edifici colossali su mutui immobiliari impossibili da ripagare. Tuttavia, quando il terreno ha cominciato a cedere, quei colossi sono crollati per primi proprio su Lehman. Nella tarda serata di domenica 14 settembre 2008, Lehman Brothers presentò istanza di fallimento. Quando lunedì mattina i mercati aprirono, i notiziari diffusero la notizia con il titolo "Lehman Brothers è fallita", il mondo non era più lo stesso. Il debito di Lehman Brothers, pari ai 613 miliardi di dollari, aveva raso al suolo non solo una banca, ma anche il sistema di fiducia globale. Lehman era considerata troppo grande per fallire, ma questa volta il governo degli Stati Uniti ha detto no al salvataggio dei crediti in sofferenza e le tessere del dominio hanno cominciato a cadere. Il fallimento di Lehman non ha colpito solo New York, quel titolo si è diffuso nel mondo come un virus. Ma allora perché Lehman era così importante? Perché il fallimento di una banca avrebbe dovuto spaventare un pensionato di Tokyo o un piccolo commerciante di Berlino? Perché il mondo della finanza non girava grazie al denaro, ma alla fiducia. Quella mattina, quando fu dato l'annuncio, quel legame invisibile si spezzò. Le banche hanno iniziato a guardarsi l'una l'altra dicendo: se anche un colosso come Lehman può fallire, puoi fallire anche tu. Non ti presterò denaro. L'economia si è congelata all'istante. Il flusso di liquidità si è interrotto. Era come se il cuore dell'economia globale si fosse fermato per un attimo. Anche altri colossi come AIG si sono ritrovati sull'orlo del baratro. Per il cittadino comune questo significava perdita del lavoro, fondi pensionistici che si prosciugavano e incertezza.

Quando le banche smisero di fidarsi l'una dell'altra, l'economia subì una vera e propria crisi cardiaca. Il governo degli Stati Uniti anche questa volta decise di salvare altri colossi come AIG con il denaro dei contributi per impedire il blocco totale del sistema. Fu proprio a questo punto che si levò la domanda: dov'è la giustizia? La gente ha detto: i profitti sono privati, le perdite sono comuni. I dirigenti delle banche hanno incassato bonus milionari quando gli affari andavano bene, ma quando le cose sono andate male e tutto è crollato, hanno scaricato il conto sulle spalle dei contribuenti. Questo ha causato un enorme trauma sociale. A causa degli errori dei banchieri, milioni di persone hanno perso la vita e il

lavoro. Questo senso di ingiustizia ha dato vita a proteste globali come Occupy Wall Street. La crisi del 2008 aveva minato la fiducia delle persone nelle banche e nel governo. Le banche avevano gestito male il denaro, mentre il governo degli Stati Uniti le aveva salvate con i soldi dei cittadini.

0: Oggi le banche dispongono di riserve di liquidità molto più consistenti rispetto al 2008 e sono sottoposte a controlli molto più rigorosi. Tuttavia, il rischio non è scomparso, ma semplicemente cambiato forma. Il crollo di Lehman Brothers ci ha lasciato due lezioni importanti. La fiducia vale più del denaro. Quando la fiducia viene meno, anche i colossi più grandi si trasformano in tigri di carta e i rischi per cui le istituzioni non si assumano le responsabilità finiscono, prima o poi, per gravare sulle spalle del popolo. Sono passati anni da quel titolo in prima pagina, ma il mondo dell'economia non ha ancora dimenticato le scosse di assestamento di quel terremoto. Lehman Brothers è stato molto più del semplice fallimento di un'azienda. È stato il momento in cui, per la prima volta, l'armatura dell'invincibilità del capitalismo moderno è stata perforata. Cari ascoltatori, ci rivedremo in un altro evento che farà la storia.
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi una prelibatezza che mangerete con grande piacere. Non appena la assaggerate, ne sarete immediatamente conquistati, ma dopo poco potreste pentirvene. Come potete immaginare, si tratta di un dolce. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi il dolce lokma. La domanda dovrei mangiarlo o non dovrei mangiarlo è sempre nella nostra mente. Il solo pensiero di mangiare qualcosa di dolce basta a renderci felici. In realtà con i dolci ci viziamo e li vediamo come una ricompensa. Quando consumiamo prodotti zuccherati, il nostro cervello rilascia dopamina e ci sentiamo meglio. Anche se sappiamo che fa male alla salute e che prenderemo peso, a volte non riusciamo a resistere a questa dolce tentazione. Il dolce lokma che presentiamo in questa sezione è una vera e propria tentazione. Quando ne mangerete un boccone, capirete cosa intendiamo. Quindi, cos'è esattamente il dolce lokma? Il lokma sono piccole palline di pasta fritte immerse nello sciroppo. Per prima cosa si prepara l'impasto. Per fare questo, farina bianca, lievito, acqua e sale che vengono impastati per bene. Successivamente si formano delle palline della grandezza di una noce e si friggono in olio bollente. Poi vengono immerse nello sciroppo preparato in precedenza. Lo sciroppo è fatto di acqua e zucchero. I lokma, che di solito hanno una forma rotonda, vengono chiamati saray lokmas, cioè lokma del palazzo. Ce n'è anche un altro tipo con un buco al centro. Questi lokma, che nell'aspetto ricordano delle mini ciambelle, donuts, sono conosciuti come Izmir lokmas, lokma di Izmir. E voilà, il vostro lokma è pronto! Ora diamo uno sguardo più da vicino alla storia dei dolci con lo sciroppo, in particolare dal dolce lokma. L'origine della parola lokma è araba. Deriva dalla parola araba lukma e significa un boccone, un pezzo. La prima fonte scritta risale al XIII secolo e stata redatta dal pensatore arabo Abd al-Latif al-Badadi. Badadi si riferisce a questa dolce come kad lokmas, il boccone del giudice. Nell'impero ottomano, invece, i dolci sciroppati hanno iniziato a comparire nelle fonti scritte a partire dal XV secolo. Il dolce lokma è uno dei più antichi tra questi esempi. Tuttavia, nell'età moderna, lo zucchero ottenuto dalla canna da zucchero era molto costoso. Per questo motivo lo zucchero si poteva trovare solo nei palazzi e sulle tavole dei privilegiati. La situazione non era diversa nell'impero ottomano. Il popolo poteva mangiare dolci solo in occasioni speciali, come festività, matrimoni e cerimonie di circoncisione. Con il tempo questa situazione è cambiata grazie alla diffusione dello zucchero. Il dolce lokma, che un tempo trovava posto solo sulle tavole del palazzo, nel XIX secolo è entrato nei libri di cucina ed è diventato gradualmente un cibo da strada. Le persone che vendono questo dolce vengono chiamate lokmacı. Il lokma è un dolce conosciuto non solo in Turchia e nel mondo arabo, ma anche in Grecia. Tuttavia, il significato di questo dolce unico non si limita solo al gusto. Il lokma simboleggia anche la solidarietà e il sostegno spirituale. In che modo? Spieghiamolo. In giorni speciali, una persona, una famiglia o una istituzione può far preparare o distribuire il lokma per strada. Questo può avvenire a volte per un evento triste, come un funerale o l'anniversario della morte di una persona cara, oppure può essere per un motivo felice, come un matrimonio o una circoncisione. Inoltre, il lokma viene distribuito anche in alcuni giorni religiosi. Lo scopo è condividere il dolore o la gioia e fare beneficenza. I lokma vengono offerti a conoscenti, amici e passanti. In questo modo si invocano la benedizione e la prosperità. Allora, voi cosa ne pensate? Non è arrivato il momento di fare un salto da un lokmaj? I lokmaj tradizionali di solito vendono i loro dolci in carrette ambulanti. Soprattutto nei mesi estivi è possibile imbattersi spesso nei lokmaj nella località di vacanza. Potete scegliere la porzione dalla grandezza che desiderate. Di solito la porzione più piccola è composta da 10 lokma. A seconda dei gusti potete spolverare dalla cannella sopra i lokma. Successivamente, per mangiarli facilmente, vengono infilzati alcuni stuzzicadenti all'interno dei lokma. Ora potete mangiare i vostri lokma con gusto. Un piccolo avvertimento. Se mangerete il lokma da soli, 10 pezzi sono più che sufficienti. Ma se li condividerete con un amico, non basteranno mai. Di questo potete esserne certi. Negli ultimi anni sono molto popolari i lokma di nuova generazione. Questi lokma di solito hanno un negozio fisso e ricordano le moderne waffellerie. Le palline di pasta vengono preparate nel modo tradizionale. Tuttavia, in seguito vengono riempite con varie creme e guarnite con ogni tipo di salsa. Infine, vengono decorate in superficie con zucchero colorato e diversi ingredienti. Vi consigliamo di provare entrambi i tipi. Tuttavia, il vero dolce lokma, giunto dal passato fino ai giorni nostri, è quello tradizionale. Che ne dite? Ci siamo meritati un dolce strappo alla regola, giusto? Arrivederci e a presto!
0: Sapori di strada Türkiye.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Quando un evento fa la storia.
2: Cari ascoltatori, è il 15 settembre 2008 e lunedì mattina. A Manhattan, New York, è una giornata soleggiata, ma su Wall Street stanno per addensarsi nuvole nere. Un colosso finanziario con 158 anni di storia alle spalle è scosso da un debito pari a ben 613 miliardi di dollari. Oggi parleremo della notte più lunga della storia dell'economia e del famoso titolo Lehman Brothers è fallita. Cominciamo!

Innanzitutto bisogna capire che Lehman Brothers non era una catena di supermercati né una piccola banca locale, era una roccaforte finanziaria sopravvissuta alla guerra civile americana, alla Grande Depressione del 1929 e alle due guerre mondiali. Ma cosa è successo perché questa fortezza crollasse? Lehman Brothers ha perso quella gigantesca scommessa basata su mutui immobiliari inesigibili. In breve, hanno costruito edifici colossali su mutui immobiliari impossibili da ripagare. Tuttavia, quando il terreno ha cominciato a cedere, quei colossi sono crollati per primi proprio su Lehman. Nella tarda serata di domenica 14 settembre 2008, Lehman Brothers presentò istanza di fallimento. Quando lunedì mattina i mercati aprirono, i notiziari diffusero la notizia con il titolo "Lehman Brothers è fallita", il mondo non era più lo stesso. Il debito di Lehman Brothers, pari ai 613 miliardi di dollari, aveva raso al suolo non solo una banca, ma anche il sistema di fiducia globale. Lehman era considerata troppo grande per fallire, ma questa volta il governo degli Stati Uniti ha detto no al salvataggio dei crediti in sofferenza e le tessere del dominio hanno cominciato a cadere. Il fallimento di Lehman non ha colpito solo New York, quel titolo si è diffuso nel mondo come un virus. Ma allora perché Lehman era così importante? Perché il fallimento di una banca avrebbe dovuto spaventare un pensionato di Tokyo o un piccolo commerciante di Berlino? Perché il mondo della finanza

non girava grazie al denaro, ma alla fiducia. Quella mattina, quando fu dato l'annuncio, quel legame invisibile si spezzò. Le banche hanno iniziato a guardarsi l'una l'altra dicendo: se anche un colosso come Lehman può fallire anche tu. Non ti presterò denaro. L'economia si è congelata all'istante. Il flusso di liquidità si è interrotto. Era come se il cuore dell'economia globale si fosse fermato per un attimo. Anche altri colossi come AIG si sono ritrovati sull'orlo del baratro. Per il cittadino comune questo significava perdita del lavoro, fondi pensionistici che si prosciugavano e incertezza.

Quando le banche smisero di fidarsi l'una dell'altra, l'economia subì una vera e propria crisi cardiaca. Il governo degli Stati Uniti anche questa volta decise di salvare altri colossi come AIG con il denaro dei contributi per impedire il blocco totale del sistema. Fu proprio a questo punto che si levò la domanda: dov'è la giustizia? La gente ha detto: i profitti sono privati, le perdite sono comuni. I dirigenti delle banche hanno incassato bonus milionari quando gli affari andavano bene, ma quando le cose sono andate male e tutto è crollato, hanno scaricato il conto sulle spalle dei contribuenti. Questo ha causato un enorme trauma sociale. A causa degli errori dei banchieri, milioni di persone hanno perso la vita e il lavoro. Questo senso di ingiustizia ha dato vita a proteste globali come Occupy Wall Street. La crisi del 2008 aveva minato la fiducia delle persone nelle banche e nel governo. Le banche avevano gestito male il denaro, mentre il governo degli Stati Uniti le aveva salvate con i soldi dei cittadini.

0: Oggi le banche dispongono di riserve di liquidità molto più consistenti rispetto al 2008 e sono sottoposte a controlli molto più rigorosi. Tuttavia, il rischio non è scomparso, ma semplicemente cambiato forma. Il crollo di Lehman Brothers ci ha lasciato due lezioni importanti. La fiducia vale più del denaro. Quando la fiducia viene meno, anche i colossi più grandi si trasformano in tigri di carta e i rischi per cui le istituzioni non si assumano le responsabilità finiscono, prima o poi, per gravare sulle spalle del popolo. Sono passati anni da quel titolo in prima pagina, ma il mondo dell'economia non ha ancora dimenticato le scosse di assestamento di quel terremoto. Lehman Brothers è stato molto più del semplice fallimento di un'azienda. È stato il momento in cui, per la prima volta, l'armatura dell'invincibilità del capitalismo moderno è stata perforata. Cari ascoltatori, ci rivedremo in un altro evento che farà la storia.
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi una prelibatezza che mangerete con grande piacere. Non appena la assaggerate, ne sarete immediatamente conquistati, ma dopo poco potreste pentirvene. Come potete immaginare, si tratta di un dolce. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi il dolce lokma. La domanda dovrei mangiarlo o non dovrei mangiarlo è sempre nella nostra mente. Il solo pensiero di mangiare qualcosa di dolce basta a renderci felici. In realtà con i dolci ci viziamo e li vediamo.

0: consumiamo come una ricompensa. Quando consumiamo prodotti zuccherati, il nostro cervello rilascia dopamina e ci sentiamo meglio. Anche se sappiamo che fa male alla salute e che prenderemo peso, a volte non riusciamo a resistere a questa dolce tentazione. Il dolce Lokma che presentiamo in questa sezione è una vera e propria tentazione. Quando ne mangerete un boccone, capirete cosa intendiamo. Quindi, cos'è esattamente il dolce Lokma? Il Lokma sono piccole palline di pasta fritte immerse nello sciroppo. Per prima cosa si prepara l'impasto. Per fare questo, farina bianca, lievito, acqua e sale che vengono impastati per bene. Successivamente si formano delle palline della grandezza di una noce e si friggono in olio bollente. Poi vengono immerse nello sciroppo preparato in precedenza. Lo sciroppo è fatto di acqua e zucchero. I lokma, che di solito hanno una forma rotonda, vengono chiamati sarai lokmas, cioè lokma del palazzo. Ce n'è anche un altro tipo con un buco al centro. Questi lokma, che nell'aspetto ricordano delle mini ciambelle, donuts, sono conosciuti come Izmir Lokmas, Lokma di Izmir. E Viola, il vostro Lokma è pronto! Ora diamo uno sguardo più da vicino alla storia dei dolci con lo sciroppo, in particolare dal dolce Lokma. L'origine della parola lokma è araba. Deriva dalla parola araba lukma e significa un boccone, un pezzo. La prima fonte scritta risale al XIII secolo e è stata redatta dal pensatore arabo Abd al-Latif al-Badadi. Badadi si riferisce a questa dolce come kad lokmas, il boccone del giudice. Nell'impero ottomano, invece, i dolci sciroppati hanno iniziato a comparire nelle fonti scritte a partire dal XV secolo. Il dolce lokma è uno dei più antichi tra questi esempi. Tuttavia, nell'età moderna, lo zucchero ottenuto dalla canna da zucchero era molto costoso. Per questo motivo, lo zucchero si poteva trovare solo nei palazzi e sulle tavole dei privilegiati. La situazione non era diversa nell'impero ottomano. Il popolo poteva mangiare dolci solo in occasioni speciali, come festività, matrimoni e cerimonie di circoncisione. Con il tempo, questa situazione è cambiata grazie alla diffusione dello zucchero. Il dolce lokma, che un tempo trovava posto solo sulle tavole del palazzo, nel XIX secolo è entrato nei libri di cucina ed è diventato gradualmente un cibo da strada. Le persone che vendono questo dolce vengono chiamate lokmacı. Il lokma è un dolce conosciuto non solo in Turchia e nel mondo arabo, ma anche in Grecia. Tuttavia, il significato di questo dolce unico non si limita solo al gusto. Il lokma simboleggia anche la solidarietà e il sostegno spirituale. In che modo? Spieghiamolo. In giorni speciali, una persona, una famiglia o una istituzione può far preparare o distribuire il lokma per strada. Questo può avvenire a volte per un evento triste, come un funerale o l'anniversario della morte di una persona cara, oppure può essere per un motivo felice, come un matrimonio o una circoncisione. Inoltre, il lokma viene distribuito anche in alcuni giorni religiosi. Lo scopo è condividere il dolore o la gioia e fare beneficenza. I lokma vengono offerti a conoscenti, amici e passanti. In questo modo si invocano la benedizione e la prosperità. Allora, voi cosa ne pensate? Non è arrivato il momento di fare un salto da un lokmacı? I lokmanci tradizionali di solito vendono i loro dolci in carrette ambulanti. Soprattutto nei mesi estivi è possibile imbattersi spesso nei lokmanci nella località di vacanza. Potete scegliere la porzione dalla grandezza che desiderate. Di solito la porzione più piccola è composta da 10 lokma. A seconda dei gusti potete spolverare dalla cannella sopra i lokma. Successivamente, per mangiarli facilmente, vengono infilzati alcuni stuzzicadenti all'interno dei lokma. Ora potete mangiare i vostri lokma con gusto. Un piccolo avvertimento: se mangerete i lokma da soli, 10 pezzi sono più che sufficienti, ma se li condividerete con un amico, non basteranno mai. Di questo potete esserne certi. Negli ultimi anni sono molto popolari i lokma di nuova generazione. Questi lokma di solito hanno un negozio fisso e ricordano le moderne waffellerie. Le palline di pasta vengono preparate nel modo tradizionale. Tuttavia, in seguito vengono riempite con varie creme e guarnite con ogni tipo di salsa. Infine, vengono decorate in superficie con zucchero colorato e diversi ingredienti. Vi consigliamo di provare entrambi i tipi. Tuttavia, il vero dolce lokma, giunto dal passato fino ai giorni nostri, è quello tradizionale. Che ne dite? Ci siamo meritati un dolce strappo alla regola, giusto? Arrivederci e a presto.
1: Sapori di strada, Turchie.